0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu radio en tus redes. Ultra Radio Tulancingo. Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Prende tu radio.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No te duermas. Este es el madruguete. Morning Show.